Mamedi khitlantle metsotsong e mashume a mabedi a metso e robedi e bile habile wa mane o ya mashume a mabedi a metso e supileng re lebile horenga yane ya bo supa moteng na lwena re tla arwana teng ka lena lenaneo la dikakapa e leng lenaneo la dipapa di ya ke lona hele tla ngwena mantaha o fihla la bohlano ho tloa metsotsong e mehlano ka moraora ya botshelela mele fihli peletsong e hantle mane horenga ya bo supa go nele ditsehetse amananga le papaditsena tsa mhope wa lefatshe e ka tsana le tsa kwano lapeng tsa Betway ya Premiership di transfer jwalo ka fapakana ha tsona ho gona dintse di tsama jwang di bapadi di le bakae di bapadi di rekirekiswa jwang he mamedi wa tshebeletso ya 011 ho ya ka mo di ntho di tsenga di tsama ka teng na go ngwa thabisa no dumedise batho no dumedise batho fela mamedi wa tshebeletswa 011 no dumedise mo no ba dumedise yo ba jwale se le pirimana jwale ba banghe sentse ba itukisetsa jwalo lo phumuphumula jwalo mamedi wa 011 ke tseding he mamedi tsa diketsalo tse leng he di ntse di etsa hala he kwano tshebeletso nyena ya 011 re tlo sheba tse dinghe mamedi rona di tse di tsama jwang lehlakong lena la dipapadi re tlo di sheba rona di ntse di tsama jwang ho tse wa bata he mamedi ke maria jwale hlo tsena ba tla di thathela batho bana ba di thathele hobane wa bata ha o so le tjena a nna ka nnete ai ke go bala ke le jwalo braeri a khona ya go ke ititiele yona maria tjena a khona a se papadi e ke bapalang eno he mamedi mashome a mabedi a metso e tsheletseng metsotso re lebile mane horenga ya bosupa re koneletse tse ding he o rena di ntse di tsamaya tsama jwang ho tsena tsa dipapadi ka kakaretso.